0: Radio.
1: Memo, Nel, Flow, Marioso, Elio, Flow, Dulce.
0: A diario, Mix Radio.